casti la cintura, ahimè grave, in battaglia può correre il rischio di perderla chi ha. Così si lamenta.

Ciò detto agì da gran cialtrone, convalso da leone, in sella si lanciò. Frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini il sangue.

ho licenziato Dio, gettato via un amore per costruirmi il vuoto nell'anima e nel cuore. Le parole che dico non han più forma né accento, si trasformano i suoni in un sordo lamento.

dove i muti canteranno e taceranno i noiosi, quando riascolterò il vento tra le foglie sussurrare i silenzi.

E chi sarà mai il buttafuori del sole, chi lo spinge ogni giorno